E sei tavata linda presentava il cantante Charlie Za cu nada más nada menos cu Alchimia, la sonora del 21. Puoi presentare alcun canzone letra cu Daniel Santos, ma si tratta di presentare anche Nelson e Celio cu Alchimia da cantare una canzone. Il secondo numero da Juan Carlos Coronel canta canzone Virgen de Medianoche.

0: Maar ook niet aan mijn bossen door zijn de waarde van finaal. Je programma AWDDK is wel meent in de alchimia. Alchimia. Sempre gamba. Alchimia la sonora del 21. Espero con lo cual nos presenta. Di. Di banda aquí de Colombia. Nos presenta a ver. Il ritmo di Sonora Matasera, spero con lo quale non so presentare che è una grande in YouTube, ricordando un po' che tassavo con Poder di Dios, non sa che non con alcune altre canzoni per la terza allegria di noi grandi. E noi abbiamo visto un passo un felice noce, tu mi sono in canga di cielo, e stiamo tenendo a bailare qui. Noi abbiamo visto un cuida curva, tiene buon cuenta con il DNA qui. Que golpe caliente y cuido por San Curva. Y por mí conocer los programas, siempre nos tocó arriba la palabra de Dios, y piso nos, danke mi Dios, pa, turcos.
1: Danke
0: mi Dios, pa, turcos. Que estén sintonía con señora Zara. E vedete se mas programa bonita para a noite de Den Mardugana. O servidor de Bissau, feliz noite.

Flow. Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radioemissora a che, per si che ascolta di radioemissora a che, per sovrata radioemissora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan, y cantante nan, y arreglista nan, y compositor nan, urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Bo a cumpra bo mini mega caba?
1: Bo sa quanto e mega plus ta awe?
2: E jackpot awe di mega plus ta 800,000 florin!
3: Guarda, cumpra bo mini mega!
0: A mi cumpra su mini caba!
4: Cumpra bo ticket a uo e cambia bo vida cu loto e loteria di Aruba.
5: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Botagota sa, con il seguro di viaggio di Bouhart, è unico che ti donava sufficiente cobertura medico di exterior. Sei a tappa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual cubo mester. Bouhart Assurance, te pavo. Bouhart Assurance. Confía arriba allí.
6: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
7: 88.9 BoFM.

Vedete, vedete també alguna partecipazione di parte di nostra parrocchia di Santa Teresita di Niño Jesús, parrocchia San Nicolás.

0: Sidi. Amadi Sidi. Se plan di Dio se mi ho. Bendi, anno sarebbe 58, mi dite le opere di ora di Cete e i gane pari finali, ben mai in tacchi. Bendi, provengo, vai, mi chiedo a provvisare, ma saluto. Per Tommy de Cuba, in altro ambiente, e anche per Olga. Mai da Enna Alt Marculanda e anche per Alice e Humphrey, un feliz dia. Bendi, anche mi chiedo a provvisare di manda palabra di forza naturalmente viene di Jackie Bernat che va dirante di un film anche la sua mamma Catalina anche per forza di un momento tan difficile perdere di un ser stima ovviamente anche mi quiero invitare pues, per buona notte pues, in il centro pastorale del cappello ti incontro junto con il gruppo di oración di Jesús nos refugio e fortaleza e anche per lo che tratta Alfa Omega, Tachetor Ribeina, Tangleante 160, e anche Gesù, il buon guardatore Tachetor, Benocci di Hoffi di Mamma Maria. Ma grazie, buongiorno, visa tanto nel Sagrado Corazon di Gesù, e anche della Virgen di Fatima, da Dakota, Gesù Soli Media, Tempro Catedral San Francisco, e di 5 di Mevetari, nella Cappella Alto Visa. Un feliz maente, un feliz dia, e te come Yanku e Poder di Dios.
1: Presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Hey, botar o saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
3: Sim, verdade.
2: Como foi lá? Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Vim depositar o cartão na cerca nós. Não larga na cúmula, vira muito OP. Ecotec, sustentável, muito cubo.

0: Bellissimo. Thank you. Ok, thank you.
1: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigite in sintonia con Boguia FM.

0: son políticos. Para mí, no, falta de personal. Ya con ministro de justicia, él me dice tu mamá es policía. Poco día de policía, mami, el rey de muchillón.
1: Estoy mirando
0: policía. Colvo policía. Sí. Espera, ¿no? Pero, mira, cuá de nanta preparar con una escuela, un encanante en rey de
1: licenciere. Licenciere, licenciere, tomo su tiempo, sí, pero.
0: Claro.
1: Tiene ahora como no tiene personal que dan. Si mi tarro ves, lo san corregimi, riba media social también, no sin un samenwerking overeenkomst de reino con otro. Den aspecto judicial, den aspecto de calamidad, número que me limita que era, saco oficir, no me importa llegar saco oficir, oficir con ministro Tuma, y quejo aquí, si no tiene suficiente financiero, rechercheur, si no tiene fiat, me dicen, mira aquí que el último fiscal hace, le mandé un stuk de Mike de Mesa, y quejo, le mandé Holanda,
0: claro,
1: le mandé Prince Lowe's Plain, 1416. E sì, non fai niente, e poi pidi di aiutare, poi pidi testa bassa e l'altra, poi pidi testa corso e aiutare.
0: Il ministro Arti Dors di Enfoque, bisogna una scuola purba, però corso di scarsità, San Martin tapio, bassa e l'altra di scarsità, e Holanda, messa bisogna con la scarsità di ricerca. Per la soluzione sta, è tempo, per check den cas, den polis, che ti interessa, apparentemente bisogna sin gesi tanto qua sollicita. E con te valuare parte da un par bon con te vai per aiutare a rafforzare l'equipo di ricerca mentre con den il lichting nel nuovo non te vai mira quanto non posso sacare per ricerca però algo mi succede lì è perciò a occhi che un ex ministro con il governo ti mira con irregolarità in un lugar ma te vendere a chiego antora te visavo non ti mancra te garantizavo un po'. Non è entrato un chiego contro Nelson Andrade o Patrick Pascal, non è il tour mancracht del mondo.
1: Sì.
0: E ora sì, ti mancracht. Però per Andy Cruz con MEP, e se si lancia in cerchio, non è disposto per farlo.
1: Questo è Marcio Semis che non è interrogato.
0: Ah, mi non comprendo. Mi non comprendo con il manico, però. Ah, mi verwacht che ora può essere per il governo o per l'entità del governo, nella refineria di Aruba, con la placa di pueblo, come se tiene un forum. Also, e non si va back e lei e mi sta consciente mi sta 100% sicuro se mi sa il governo di Holanda a pone extra fondo e si mi nota che bocca extra gente per investigare il tipo di caso che si qui di
1: undermining
0: specificamente del governo cammina non solamente minister of arms dragers o politico però ambtenaren anche tra donne del governo con la uso di e boven world per complacere e traga con e underworld of uso e boven world per logra acto nan den underworld con lo non logra normalmente e se te vengo via tor di paga e mi te consciente con nan manda ricerche nan manda placa però a occhi con ti incasso contra gente nan di e gobierno anterior. E sai che da dos con mi sacaba. Con il Ministero Pubblico avevano una carta ufficiale e mi dicevano no, non so ti gente. E poi come si assicurò? Come si assicurò che Maria llega a guardare di ricerca e dirà che ho passato una horta in sua casa? Ma si mi dicevano no. Però il ladronismo che tiene del governo e sai che non ha più. Ah, mi ti comprendi. Però la non sbambino, se vuoi seguire investigare
1: sì,
0: il caso specifico
2: però, qui. Però se vuoi... Un saluto Paolo, non dico che non c'è vestito, ma c'è Pasqua con la camisa anche.
1: Non la chiamo per atrás?
2: No, no, a me di niente, però sei da privato.
1: Ok, grazie. Okay, non mandi on air, questo è il problema solo.
2: Per me che posso dare un il seguente, ti posso dire, ieri, il Cody Hoff a Dal, e non so, è una buona reazione in comunità, posso dire di verità.
0: E io mi ha Franz Bonson all'Anta e la dà il 2% con il suo uovo. Il suo uovo è barato, il uovo di Franz, però la dà il 2%.
2: Ma dico pure picca di getta a me.
0: La dà il picca di papaya.
2: Ha sido un uovo perrico.
0: Ah, well, a che altro si contava di Franz Bonson, poi sono Franz da rabbiare.
2: Per mentre tanto, Canisseria Centrale ti accordava con l'Anta Javier di Gialuna per ciambiare di 8 di mainta per 10 ore e mezza di merdia. 2 ore per 7 ore di annoci. E già sabato di 8 ore, te con 7 ore, non stop. Pronto, non lo consiglio aprire anche, normale di 8 ore per 7 ore tutto il giorno. Non tiene carne fresca, carne porco, carne vaca, gallina, cabrito. E tu già mars, tiene carne porco fresco. E sei la Canisseria Centrale. Anto, Tinta.